Kwa la sen batine dunki ka tholo pape lingro maz ta jong ki lesi chob gi patri lesi chong a pate jimi lesi na man thai sen churi thain di lingro lesi khu tsar

jingle top che dang su jingle jen dang che ge ge ne cha shen ne dom jo gi ge ge du che chan de bu me da di to cha shen ru ni sim ding ne a da du chen de to di gang de jen da mang zo de la sam le lo se ya bu shi ke zhong gu gun zhen dang gi ge ding wa da gang zi pe mi man di ya da ji xin jia bu yi suo ge ge zhong de da ge ding che shi le du chen yin